tihitat mirrors black taka dihot e edaitsen ke tson kledaitsen ke tson hita CKLB radio wek e inleni atson the cat hani ge tson mot adagant e hont hada gut in inla thani ne di de tson ge di ani tson hai sin hot e tson wenni ge tson hita du hani se he yagu ge du e hita ni ga radio ke de di e yoe de hita ko hwa tson ge di a hwa hani hita ni ga de di hot e ei hita go ya tike edai zink e zon le dei zeng zon in le ni a zon da ka ta ni go zon hita CKLB radio 101.9 FM wicked out wa ko de